vie tombe. T'es la frappe, c'est propre. Tout beau, c'est fake, like I don't. Put you in the fuck, you're chumpé dans le vent de crevote. Allo, non puoi girare. Je vorrei che ti rompa, babe. Io sei cocaina, fiot. Crazy, I'm feeling. My Music Radio Hits.